liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

九点。

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sguardi basso. Fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratemi. Poco resta, capo parte.

0: Goodbye now.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino al lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales. Nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari. Nel 1904 il compositore Count Basie. Nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi. E nel 1939 il cantante e autore Don Bachi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare e Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Belle.

0: o le ferie.
1: Pelle secca, macchie solari e capelli sfibrati dalla salsedine e dal cloro della piscina. Il classico conto da pagare per essersi goduti l'estate.
0: Vabbè, la tentazione classica è correre a comprare la prima crema o la maschera rigenerante, vista in pubblicità o sui social, rischiando però di sprecare soldi in prodotti sbagliati.
1: Ma oggi possiamo usare l'intelligenza artificiale e la fotocamera del telefono per fare un'analisi accurata dei reali bisogni della nostra pelle e del cuoio capelluto.
0: Eccola là, la prima app fantastica per valutare lo stato della cute si chiama proprio SkinHive.
1: Vi scattate un selfie in buona luce e l'algoritmo di visione artificiale analizza il livello di idratazione, la presenza di rossori, macchie solari e la tessitura della pelle.
0: In pochi secondi vi dà una mappa precisa dei punti critici su cui intervenire per ripristinare la barriera cutanea dopo lo stress del sole.
1: E per quanto riguarda le etichette dei prodotti che abbiamo già nell'armadietto del bagno o che vogliamo acquistare?
0: Beh, lì Chiara entra in gioco la seconda app fondamentale per la beauty routine, cioè Yuka o Piki per la skincare.
1: Inquadrate il codice a barre dello shampoo, del balsamo o del siero e lei scansiona istantaneamente la lista degli ingredienti, il famoso INCI.
0: Vi evidenzia subito se ci sono siliconi aggressivi o alcol che disidrata ancora di più i capelli già danneggiati dalla salsedine e vi suggerisce alternative trasparenti e ristrutturanti.
1: E per chi vuole un diario quotidiano della propria chioma, l'app Hairly analizza lo stato delle punte e vi ricorda quando applicare oli o impacchi nutrienti.
0: Avete voluto fare le ferie, eh? Vabbè, ricapitoliamo quindi i nostri alleati AI per la ripartenza post vacanze.
1: SkinHive per analizzare i bisogni della pelle, Yuka o Piki per scegliere prodotti con ingredienti davvero efficaci e Hairly per la cura dei capelli.
0: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura di noi stessi con consapevolezza e senza cedere in falsi miti del marketing.
1: Perché la vera bellezza parte dalla salute della nostra pelle e dal volerci bene, dentro e fuori dal salone.
0: Proprio così, quindi niente.
1: Parte dalla salute della nostra pelle e dal volerci bene, dentro e fuori dal salone.
0: Proprio così, quindi niente.
1: Parte dalla salute della nostra pelle e dal volerci bene, dentro e fuori dal salone.
0: Proprio così, quindi niente.
2: Semente, la tua radio.
3: Per reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

0: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

0: moral fabric.
1: Ciao raga, sono Lupo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, I Must Be Crazy.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: rivista, porco. Questo gioco vince il più sporco. Quindi vinco io. Le sta meglio nude che suca. Quando dico io non prega mai si inginocchia e mi segue.
1: Oddio.
0: Lei è ancora vergine, ma dice lo voglio. Tutte le ore faccio

Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

scuole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

0: musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chance on Air. My Chance on Air. Con voi Roberta Calce.
1: E questa è una nuova puntata di My Chanson Air insieme a me, Roberta Calce, ma insieme soprattutto agli artisti indipendenti e non solo. Voi che ci scrivete, ci mandate il vostro brano con una breve biografia e oggi ve ne presento ben quattro. Pronti? Allora partiamo subito con Antonio Crupi e Per Sempre Inverno.

0: L'intelligenza artificiale non serve solo a scrivere testi o creare immagini, oggi viene utilizzata anche per individuare nuovi materiali utili, lo sapete, per batterie, pannelli solari e anche dispositivi elettronici. Beh, in alcuni casi riesce ad analizzare in poche ore dati che ai ricercatori richiederebbero mesi di lavoro. E allora, ben venga la nostra intelligenza artificiale. E la nostra musica che non è fatta con l'intelligenza artificiale, quella che vi propongo adesso di Fabrizio Russo, Lo so che non va bene, questo è il titolo del brano che ci propone.
1: Non l'ho deciso io, non ti vorrei guardare, ma non mi sento bene. Se ti provo a ignorare, so che non porterà niente, che dovrei lasciare stare, ma a volte anche un

chiederti perché non ceno da settimane e la notte dormo poco e non vuole passare, quindi prendo il cellulare ma lo chiudo poco dopo. Certe notti mi distraggo ma poi tornano di nuovo, sempre i soliti pensieri che non mi lasciano in pace, poi si sommano i problemi che mi tolgono la voce. Vorrei dirti che mi spiace ma non ne sono capace, quindi aspetta qualche mese ma

0: Forse è un po' infantile, col cuore sincero di chi non ha paura di mostrarsi davvero.
1: Stavo leggendo che sempre più città nel mondo stanno installando semafori intelligenti. Pensate, analizzano il traffico in tempo reale e modificano automaticamente i tempi del verde. Beh, l'obiettivo è ridurre gli ingorghi, diminuire l'inquinamento e, perché no, rendere gli spostamenti più veloci, soprattutto nelle ore di punta. Ben vengano, no? La musica continua qui a Main Chanson Air con Cryos, Estate di Fuoco.

Vuoi diventare protagonista di Mes Chanson Air? Facilissimo, mandaci il tuo brano con una breve biografia a direzione.artistica@meschance.it, come ha fatto Maffei. Il brano si intitola Easy.

0: È arrivato il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato. Lo ricorderete tutti, iniziava proprio con dei colpi di tosse. Scotch con Disco Band.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E termina l'appuntamento di My Chanson Air. Grazie per esserci stati, ci sentiamo alla prossima puntata e come sempre vi invito a non dimenticarvi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.

La scaletta musicale per le prossime quattro canzoni è già pronta. Andiamo quindi a presentarla. Cesare Cremonini deve essere così. Fiorella Mannoia, I venti del cuore. New Trolls, Vorrei comprare una strada. Ivan Graziani, Fragili fiori.

restate ancora con noi, ci andiamo ad ascoltare le prossime canzoni. Francesco Renga, Angelo, Chiara Galiazzo, Straordinario, Pino Daniele, Resta, Resta con me, Francesco Guccini, Culo dritto.

0: da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: Rimani ancora il tempo per ascoltarci gli ultimi quattro brani. Gianni Bella, No. Nomadi, Un pugno di sabbia. Elodie, Tribale. Per terminare, Fabrizio De André, Giugno 73.

0: Bentrovati con Passione Sport, Radio Antenna Web, puntata estiva all'insegna del caldo, ma noi resistiamo, cari radioascoltatori, siamo qua per poter parlare di sport, di storie di sport. E questa è una puntata sicuramente a me cara, speciale, perché non parleremo di associazioni sportive, non avremo vecchie glorie dello sport, come spesso in senso benevolo abbiamo avuto in questa trasmissione, ma parleremo di un argomento che a me è caro, ovvero il cinema, e in questo caso il rapporto cinema e sport. Quindi un qualcosa sicuramente che spero possa attrarre l'attenzione di chi ascolterà questa puntata. E ho, non lo nascondo, un amico, oltre che uno dei massimi esperti a livello nazionale, e io oserei dire anche internazionale, docente di storia del cinema italiano al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, docente di storia del cinema e del video all'Accademia di Belle Arti di Perugia, perugino trapiantato, diciamo in questo momento, tra Perugia e Roma. Io do il benvenuto intanto al professor, caro amico, Fabio Melelli. Fabio, benvenuto intanto a Passione Sport.
1: Grazie Antonello, è davvero un piacere poter fare questa chiacchierata che, come dicevo, come dicevi, speriamo possa anche interessare chi ci sta ascoltando.
0: Fabio, allora, noi siamo una trasmissione che solitamente, spero di sì, ma sicuramente è una trasmissione che solitamente parliamo di sport, ma a me piacciono storie di sport. Io, prima di passare all'argomento di questa puntata, te l'ho chiesto altre volte, non mi ricordo, però insomma, docente di cinema, di storia del cinema italiano, insomma, com'è nata la passione per il cinema, Fabio, da ragazzino? Insomma, quando è nata? Insomma, ti faccio una domanda, io parto sempre con gli ospiti un po' dalla loro storia personale.
1: Sì, ma guarda, la passione per il cinema è nata, credo, un giorno particolare, quando insieme a mio padre sono andato al Cinema Zenith, che è una sala di Perugia storica, all'epoca era una sala di terza, quarta visione, a vedere una riedizione del film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ora, voglio precisare che si trattava di una riedizione, perché magari qualcuno potrebbe pensare che sia ancora più vecchio di quanto sia. È vero che tu hai a che fare con le vecchie glorie, io sono vecchio, non sono certo una gloria. Bene, quel film però mi rivelò quanto, ero piccolo, avevo credo 5 anni, mi rivelò quanto il cinema potesse essere qualcosa che trascendeva la realtà e che ti portava in una dimensione diversa da quella quotidiana. Ovvero, io ho ripensato spesso a quel film nei giorni successivi, addirittura ero rimasto estasiato, ma anche spaventato dalla figura del computer al 9000, e avevo capito in qualche modo che una tecnologia non usata con senso umano poteva portare nel tempo a dei danni all'umanità stessa. Ecco, tutto questo mi sembrava, come dire, qualcosa che attenesse una denuncia e che ci aprisse gli occhi su come gestire una contemporaneità continuamente in sviluppo. Poi naturalmente è un film di Kubrick, quindi è un film che ha delle immagini straordinarie. È chiaro che prima di allora vedevo naturalmente i cartoni animati, i film con Bud Spencer e Terence Hill, con Franco e Ciccio, una coppia di comici alla quale sono stato sempre molto affezionato. Per esempio, anche recentemente, per godermi una serata di relax, ho voluto rivedere Il clan dei due Borsalini. Sai, Franco e Ciccio hanno questa capacità crearti una situazione di assoluto divertimento, un divertimento puro. Ecco, un divertimento puro che poi discende anche da quelle che sono le grandi lezioni del cinema comico. Ma sai, a proposito di questo, quando andai a trovare Bernardo Bertolucci nella sua casa di Trastevere, volli proprio chiedergli: ma maestro, ma lei ha mai visto Ultimo Tango a Zagarolo? E lui, sai che mi rispose, aveva una grande ironia, mi rispose: guarda, non l'ho mai visto per paura che fosse migliore del mio. Ecco, questo, come dire, te la dice tutta, no? E lunga su quanto fosse geniale questo nostro cineasta. Ma tu pensa che Spazio 1999 lo vedevo insieme a degli amici, ma ero talmente terrorizzato che durante la trasmissione io mi nascondevo sotto un tavolo, quindi ero affascinato ma nello stesso tempo anche veramente terrorizzato, perché, se ricorderai, faceva veramente paura. Poi D'altra parte era un po' ingentilito dalla sigla italiana dei Fratelli De Angelis, che lo rendeva fin dalle battute iniziali un programma anche per i più piccoli, però effettivamente era una fantascienza adulta, un po' come quella di Kubrick, no? Perché i temi affrontati da Spazio 1999 erano per esempio riguardanti l'identità, ricordo, no? Quella serie di puntate in cui c'erano i doppi dei protagonisti, qualcosa di estremamente perturbante, come si direbbe. Anche perché, Antonello, tu a differenza mia ci andavi a scuola, io non ci andavo, tant'è appunto che potevo rimanere in casa a vedere telefilm e film. Questo l'ho fatto fino alla prima liceo, quindi sono riuscito ad accumulare un'enciclopedia visiva. Proprio per il fatto, non dovrei dirlo a te che sei uno straordinario maestro e didatta, proprio non andando a scuola sono riuscito a crearmi le basi della mia conoscenza.

0: italiano si è occupato pochissimo di ciclismo, tanto che se noi dovessimo pensare al ciclismo nel cinema, pensiamo subito alla Coppa Cobra, cioè pensiamo praticamente alla parodia di quella che è una corsa ciclistica, come sappiamo, eternata in un film che si chiama Fantozzi contro tutti, o forse andando più indietro nel tempo, pensiamo a Totò al Giro d'Italia, quindi ancora una parodia. È curioso che in Italia non si sia fatto un film sul ciclismo. Cosa voglio dire con questo? Che è chiaro che ci sono degli sport che si prestano molto più di altri alla rappresentazione cinematografica. La boxe, il pugilato, è chiaro che è uno sport da subito cinematografabile, no? Tant'è che forse appartiene a questo microambito del cinema sullo sport, ovvero i film d'argomento pugilistico, quello che è l'assoluto capolavoro, a mio modo di vedere, del cinema sullo sport, che è Toro Scatenato di Martin Scorsese, che valse peraltro a Robert De Niro il premio Oscar come miglior attore protagonista. Io credo che sia la migliore prova in assoluto di De Niro, che poi ci ricordiamo all'epoca, no? Dovette ingrassare, non so se 40-50 kg per rappresentare poi il pugile una volta terminata la carriera, imboccata anche la strada del declino. Allora viene da pensare perché la boxe è un soggetto così cinematografico, perché indubbiamente si presta a quello che è il racconto tipico del cinema, ovvero ad un racconto che non può che svilupparsi su delle traiettorie di ascesa e caduta e poi di ritorno. Un po' tutti i film hanno questo andamento, cioè si parte, come dire, in una situazione, si cresce, ma poi si cade, però poi alla fine ci si riscatta. Allora, quanti film sul pugilato sono appunto l'occasione per raccontare storie di riscatto? Pensiamo anche a uno dei più belli, a parte naturalmente Toro Scatenato, che è a mio modo di vedere Rocky. Rocky è un film che oggi possiamo veramente considerare un po' uno dei capolavori del cinema americano degli anni 70, perché è un film, il primo, mi riferisco a quello del 1976, che è quasi un film neorealistico, ci cioè racconta proprio quella che è la dimensione di questo italo-americano che attraverso lo sport riesce a riscattare una condizione anche sociale di inferiorità. E naturalmente sappiamo bene poi quanto questo film sia legato anche ad una straordinaria colonna sonora, ad una musica ancora oggi evocativa. E questo ci porta ad un altro grande film. Sto facendo un po' di associazioni di idee, ma
1: No,
0: sto cercando di
1: benissimo.
0: ricordarmi anche i grandi film sull'argomento. Ci porta ad un altro grande film sullo sport che è Momenti di Gloria.
1: Sì,
0: Quindi l'atletica, la musica
1: certo.
0: di Vangelis. E quindi noi ci ricordiamo questi tre grandi film sullo sport per la loro colonna sonora, per alcune immagini che diventano degli archetipi di noi spettatori cinematografici. Poi certo ci sono tanti altri film sullo sport. Tu prima citavi film sul calcio. Ecco, per tanto tempo si è detto, per esempio, che il calcio non si può restituire al cinema. Perché? Perché il calcio naturalmente ha una dinamica tale, no? Per cui tradizionalmente il cinema, che non è come oggi, no? Il cinema non era un cinema di montaggio, di tante angolazioni, di riprese, dall'alto, dal basso. Oggi forse il calcio si può raccontare in qualche modo. Fino a qualche decennio fa era più difficile. Tuttavia, anche sul calcio abbiamo dei film, a mio modo di vedere, straordinari. E qui vengo ad un quarto grande film sullo sport della storia del cinema, che è Fuga per la vittoria. Ecco, Fuga per la vittoria è uno di quei film in cui il calcio assurge e assume proprio una dimensione che trascende quello che è il dato sportivo agonistico, diventa proprio una rivendicazione di libertà, no? Diventa qualcosa veramente di straordinario. Un
1: Sì,
0: film, peraltro, non dobbiamo dimenticarlo, che aveva da un lato la regia di John Huston, quindi di uno dei grandi registi del cinema, e poi
1: vero.
0: aveva al suo interno tutti i grandi calciatori di quel momento. Qualcuno aveva appena smesso, qualcun altro era ancora in attività, però da Pelé ad Ardiles avevi, come dire, una serie di grandi calciatori che interpretavano dei personaggi di calciatori, e questo naturalmente rendeva tutto assolutamente credibile, perché qual è
1: È
0: il
1: vero.
0: problema dei film sul calcio? È vedere uno che non fa il calciatore, che nel film fa il calciatore, perché È vero che tutti noi, in qualche modo, nella nostra vita, abbiamo tirato un

0: calcio al pallone, quindi sappiamo chi più, chi meno, chi bene, chi male, io male, però insomma sappiamo benissimo che appunto calciare un pallone significa avere anche delle qualità tecniche, saperlo calciare bene, e quindi è sempre un po' imbarazzante vedere certi attori che simulano la professionalità dei calciatori senza naturalmente averla. C'è da questo punto di vista un'eccezione, c'è un attore del cinema italiano che infatti è protagonista di uno dei migliori film italiani sul calcio, che si chiama Ultimo Minuto di Pupi Avati. Questo attore si chiama Massimo Bonetti ed è un ex calciatore. Pensa che lui nel 1970 faceva parte della rosa della Lazio, partecipò a quello che all'epoca si chiamava il campionato De Martino, che era praticamente un campionato riservato alle riserve delle squadre. Sì, vero, quindi lui era una riserva della grande Lazio, aveva in questa squadra De Martino come compagni di squadra, per esempio, dei calciatori della Lazio che dovevano recuperare dagli infortuni, come Pino Wilson o un altro che all'epoca era ancora molto giovane, quindi era una sorta di primavera, che si chiamava Franco Nanni. Ecco, Bonetti, è chiaro che quando lo vedi anche in Ultimo Minuto col pallone tra i piedi ti convince che è un calciatore, ecco perché quello è ritenuto uno dei migliori film sul calcio.
1: Scusa, no, ti interrompo su questo, Fabio, perdona perché mi dimentico la domanda. Secondo te, dal tuo punto di vista, è difficile quindi filmare il calcio in azione? Perché poi ti dico il perché. Io quando ho incontrato, io ho avuto il piacere di intervistare Ardiles, venne a Perugia per incontro, venne per un discorso legato ai mondiali d'Argentina del 78. Ci fu poi anche una vena polemica, lasciò per polemica la sala di notare, ma questa è un'altra storia. E gli chiesi, ma dico, com'è stato fare quel film? Ma lo chiesi fuori onda, poi mi disse, guarda, Houston mi fece rifare quella scena, della famosa scena della palla di tacco, su quel rally, ce l'avrai presente, no? Che passa sopra la testa dell'avversario. Me la fece rifare 4-5 volte, mi disse, perché non riusciva, secondo lui, a trovare la ripresa giusta. Quindi mi viene da dire, non è facile poi filmare lo sport, Fabio.
0: No, però una ripresa di quel tipo te la poteva fare solo Ardiles, non certo. È che te la potesse fare un attore, certo. All'epoca certo. Poi non c'erano gli effetti speciali di oggi magari puoi fare qualsiasi cosa, no? Puoi rendere credibile anche un attore che non è un calciatore, perché agisci poi in post-produzione, certo. Con la CGI, no? Con tutte quelle che sono oggi le risorse tecniche. All'epoca ci voleva un campione come Ardiles per poter fare quel movimento, che poi è chiaro, io ricordo bene quell'inquadratura, perché è una delle inquadrature simbolo del film, no? Ricordo che poi è montata insieme ad uno sguardo di Max von Sydow, che è questo ufficiale nazista, che però alla fine si conquista la causa degli alleati, no? Si commuove, alla fine in qualche modo partecipa anche lui di quello che è il trionfo della squadra degli alleati sui nazisti. Ecco, però se noi ci pensiamo, ci sono altri film italiani che hanno un po', diciamo, rinunciato a raccontare il calcio in azione, ma ci hanno raccontato un punto di vista, o ci hanno raccontato per esempio un contesto, e ce l'hanno raccontato anche in modo, secondo me, molto efficace. Per esempio penso al presidente del Borgo Rosso Football Club, dove Alberto Sordi dà veramente un corpo e un'anima a tante figure anche di presidenti, no? Che abbiamo forse conosciuto in attività giornalistica, quella sportiva, con grande credibilità. Così come, e mi piace ricordare un caro amico che si chiamava Lando Buzzanca, che interpretò un film che si chiama L'arbitro, di Luigi Filippo D'Amico. Sì. Ora, questo film, effettivamente, io ho fatto l'arbitro di calcio per la FIGC per un anno e mezzo, e quando vidi questo film la prima volta lo trovai un film estremamente realistico, cioè un film che veramente raccontava l'arbitro, raccontava il lavoro, il mestiere, l'attività dell'arbitro, tanto che quando incontrai Buzzanca gli dissi ma come ti sei preparata a questo ruolo, lui mi disse di aver a lungo parlato e intervistato un grande arbitro degli anni 60-70 che si chiamava Concetto Lobello, da non confondere con Rosario Lobello, invece un altro degli anni 80. Sì. E Concetto Lobello gli raccontò tutto quello che succedeva anche nei tunnel che portavano al campo. Gli raccontò anche che una volta disse ai due guardaline: e adesso rimbocchiamoci le mani, cioè nel senso le maniche, no? Come dire, prepariamoci anche eventualmente alla contestazione delle squadre rispetto al nostro operato. Ecco, quel film, L'arbitro, credo che sia un film che veramente, tra l'altro per curiosità, la scena dell'invasione di campo, dove appunto l'arbitro che è interpretato da Buzzanca viene fatto oggetto dell'assalto dei tifosi, è ambientata, pensa, al Libero Liberati di Terni. Infatti c'è anche uno striscione rosso-verde che si vede benissimo con la scritta Freak Brothers. Ecco, quello per esempio è un film che proprio, come dire, agisce nel contesto stesso del calcio, no? È ambientato in un vero stadio di calcio con dei veri tifosi e racconta quello che è uno dei protagonisti del calcio, ovvero l'arbitro, e lo racconta da un punto di vista assolutamente, a mio modo di vedere, riuscito e credibile.
1: Fabio, tanto ci hai già dato una tua, come posso dire, una tua classifica direttamente di quelli che sono un po' film che mi ci ritrovo benissimo. Questo di Buzzanca me lo ricordo, forse è passato una volta in quelle in Rai, no? nelle Rai Movie, è stato visto. E quindi, come dire, cinema e sport è un connubio che ha toccato vari generi, no? E adesso mi viene in mente tutto il filone commedia, ha toccato il Borgo Rosso, che però è un film, diciamo, di una commedia con uno sfondo di verità che racchiude in sé, no, un qualcosa di quello che era l'archetipo, il prototipo del presidente del calcio da allora, di quello che in parte è un po' scomparso. Oggi siamo di fronte alle multinazionali o ai fondi di investimento che gestiscono le grandi club. Però ecco, il tifoso, per esempio, a me è uno dei film che mi fa sorridere, veramente rido, è Il tifoso, l'arbitro e il calciatore, con un Pippo Franco che si deve, no, scambiare, io visto che sono simpatizzante della Roma, tra Roma e Lazio, Paolo Roberto Cotichigno c'è l'entravanti da sua, insomma, quel filone ha toccato un po' lo sport,
0: sì, mezzo destro, mezzo sinistro, toccato, ma sai, no? Quei film, se ci pensi, nacquero un po' subito dopo la vittoria del campionato del mondo di calcio, no, da parte d'Italia. Siamo nell'82, effettivamente il calcio, che è sempre stato popolarissimo, però da quel momento diventa un fenomeno ancora più pervasivo nella vita di tutti, no? Ed è curioso che questi film iniziano ad essere prodotti a partire dal 1983, quindi mettendoli in fila da Paolo Roberto Cotechigno, l'allenatore del pallone, Gigi Andrea in mezzo destro e mezzo sinistro, e poi per arrivare forse a quello che è il film che chiude questa stagione, ma non è un film comico, è un film drammatico, Ultimo minuto di Pupi Avati, siamo nell'87. Quindi in 5 anni in Italia effettivamente si fanno molti film sul calcio, molti di più di quelli che si erano fatti per esempio in precedenza, anche se ricordo da questo punto di vista un film molto anomalo, che devo dirti la verità è uno dei miei preferiti sullo sport e sul calcio, che si chiama Johan Cruyff, il profeta del gol, che è l'unica regia di Sandro Ciotti. Sandro Ciotti sappiamo che è stato il radiocronista per eccellenza, una sua locuzione credo che sia contemplata anche dalla Treccani, no? Scusa Mary, io ricordo che si diceva negli anni 70-80, sì, sì, no? A qualcuno si diceva scusa Mary, no? Per dire scusa un attimo, ecco, cioè, ed era la frase che diceva Ciotti durante tutto il calcio, minuto per minuto, quando doveva intervenire magari da San Siro per segnalare il gol dell'Inter e prendere la linea al suo collega più noto, che era Enrico Ameri. Ecco, quel film, Johan Cruyff, il profeta del gol, è un film che io vidi anche quello bambino, e devo dirti che all'epoca c'entrava un po' anche un momento storico. Tu hai la mia età, quindi ricorderai benissimo che in quegli anni tutti eravamo innamorati, anche noi bambini, del gioco totale dell'Olanda, è vero. Del gioco dell'Ajax, di cui chiaramente Cruyff era appunto, come dice il titolo del film, era il profeta. Tant'è vero che io ricordo all'epoca, anche quando si giocava tra noi o quando si doveva scegliere un numero di maglia, si puntava il 14, perché il 14 era il numero di Johan Cruyff. Quel film è molto interessante perché racconta quello che fino ad allora forse si era visto molto poco, cioè la quotidianità del calciatore, quello che c'è dietro il calciatore. Ricordo queste interviste ai genitori, oppure queste metodologie di allenamento nuovo, no? I giocatori dell'Olanda, dell'Ajax, si allenavano nei boschi, sì, sì. E quindi la figura di un calciatore che non era più, diciamo, quello tradizionale che si poteva vedere alla domenica sportiva, no? Non era più il calciatore che veniva rappresentato anche in modo molto limitato, poco approfondite, è vero? C'era stato nel 65 un documentario su Sivori che si chiama Idoli contro luce, non so se l'hai mai visto, anche quello è interessante, però lì Sivori rimaneva un po' sullo sfondo. Invece qui è l'idea di Ciotti è proprio raccontare Cruyff intervistando, raccontando tutto il suo contesto familiare, professionale, poi intervistando tutti anche quelli che erano i protagonisti del calcio dell'epoca. Ricordo ci sono interviste a Gianni Rivera, a Valcareggi, a Giuliano,
1: sì, me lo ricordo.
0: E addirittura anche a Ciccio Cordova, no? Che all'epoca giocava nella Roma. A un certo punto Ciotti gli dice: ma se viene Cruyff, dove lo fate giocare? Cruyff all'epoca era come dire Messi, no? Ronaldo.
1: Sì, sì,
0: e Cordova gli risponde: ma non so, qui siamo talmente oliati che probabilmente non troverebbe spazio, no? E però si mette a ridere come ride, certo, anche Ciotti. Cioè in quel momento Cruyff era veramente, come si dice oggi, no? Il dio, certo, del calcio.
1: Sì, sì, assolutamente. Quello me lo ricordo, ero un bambino, l'ho anche lì intercettato in qualche canale televisivo. Sì, veramente era molto molto particolare. E che dire, Fabio, questo è veramente un excursus, cari radioascoltatori, che ci permette un po' anche di, come dire, un po' di assaggiare, quindi vi invito a prendere nota mentre Fabio, come dire, ci raccontava il professor Melelli di questi, diciamo, momenti di cinema e sport molto particolari. Devo dire che oggi invece, caro professore, abbiamo, al di là del cinema, una sovrasposizione dello sport alle immagini, no? Perché oramai oltre che la registrazione dell'evento sportivo, i recenti mondiali di calcio ce lo insegnano, se vai su qualsiasi piattaforma ti imbatti in questi documentari, anche in questi, come dire, day to day di questi documentari giorno per giorno. L'ho visto tempo fa uno su Mourinho che lo racconta proprio nella sua esperienza, mi pare in Inghilterra, tutta la giornata tipo dell'allenatore, questa telecamera che segue, no, il personaggio dalla mattina quasi alla sera. Insomma, è cambiata la grammatica cinematografica verso lo sport, calcio indipendentemente o qualsiasi altro sport. C'è, secondo te, una sovraesposizione? È cambiato qualcosa nel tempo? Che mi racconti?
0: Sì, è cambiato sicuramente qualcosa nel tempo, ma questo è cambiato un po' nel cinema in generale, nella rappresentazione audiovisiva, ovvero si è andati sempre più verso una sorta di iper realismo, no? Noi vediamo anche film molto recenti, non so, come Marty Supreme, appunto, sì, sul tennis tavolo, dove il protagonista può benissimo essere spacciato per un campione di tennis tavolo. Così come abbiamo questo modello un po' anche del reality che viene sovrapposto al documentario, cioè quindi l'idea di raccontare realmente, tra virgolette, qualcuno seguendolo passo passo. Però questo molto spesso, permettimi di dire, che toglie un po' anche di poesia. Cioè il documentario di Ciotti, per esempio, aveva una poesia, perché tutto questo veniva raccontato ma con una forma cinematografica. Che vuol dire? Vuol dire senza cercare, come dire, l'ontologia dello sguardo. Non devo riproporre esattamente, certo, quello che trovo, lo devo filtrare attraverso una sensibilità che è quella dell'autore, ma è anche quella della macchina da presa. All'epoca la macchina da presa utilizzava la pellicola, quindi c'era un'analogia che però nello stesso tempo non rappresentava esattamente quello che veniva inquadrato. Oggi, con un sistema di rappresentazione iperrealista, c'è l'idea che tu devi far vedere appunto la realtà al massimo grado, ma la realtà nel miglior cinema realista è semplicemente, come dire, una messa in scena. Ecco, quello che oggi si perde è la messa in scena, quindi lo sguardo del regista, quindi l'idea di un racconto per immagini, no? Come se tutto deve essere vero, ma nella verità non c'è l'arte. L'arte non può rappresentare semplicemente la verità, la realtà, perché quella è un'altra cosa. Quella che una volta si diceva, no, hai fatto una fotografia. Sì, certo, hai fatto una fotografia, però in realtà cosa c'è oltre? Per esempio, quando parliamo di questi film sullo sport, mi viene in mente che uno degli ultimi grandi film sullo sport che ancora appartiene un po' a questo ambito analogico è un film che si chiama Il maledetto United, no? Non so se ricordi,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: film
1: sì,
0: non era il Manchester, no? Come qualcuno potrebbe oggi pensare, sì, ma era il Leeds, ed era la storia di questo allenatore che si chiamava Brian Clough, che poi vinse due coppe dei campioni con, sì, una squadra di cui mi sembra che oggi non parli più nessuno, che era il Nottingham Forest, che aveva,
1: è vero.
0: Come portiere il mitico Shilton, il centravanti, sì, era Trevor Francis, che
1: sì,
0: poi anche un'esperienza.
1: Però, complimenti
0: italiana.
1: Fabio, perché veramente ti faccio i complimenti.
0: Però ecco, quello era un film che ancora raccontava questo calcio, se vuoi eroico, no? Questo calcio ancora umano, è un film ormai quasi di 20 anni fa. Poi sono arrivati infatti i film sulla Formula 1, no? Che devono mostrare, tipo Rush o altri anche più recenti, che devono mostrare la tecnologia al massimo grado e quindi un trionfo anche di effetti specialissimi, no? Certo. Però fino a un certo punto il cinema sullo sport invece era un cinema che raccontava storie, credo, e che lo faceva con un'anima. Pensa per esempio, no? Parlavo prima del Pugilato, qual era uno dei film che da bambini, credo tutti noi, perché ci fu una trasmissione in Rai in prima serata, ci coinvolse maggiormente. Fu un film che si chiamava Lassù qualcuno mi ama, no? Cioè la storia di questo pugile italo-americano interpretato da Paul Newman, che aveva questa bellissima ragazza che era l'attrice Anna Maria Pierangeli, e nella storia di questo pugile Rocky Graziano noi bambini vedevamo chiaramente un esempio, no? Cioè qualcuno che dal niente diventava un grande campione, si riscattava ancora una volta, un grandissimo film che tra l'altro ancora oggi è un modello, no? Spesso mi capita di vedere dei film e dico, ah, questa è Lassù qualcuno mi ama, però fatto in modo diverso, magari quello non è un pugile, certo, no? Certo. Cioè ci sono dei film che inventano delle forme anche di racconto. Tra questi film c'è un film come Lassù qualcuno mi ama, che non è solo un grande film sul pugilato, perché poi, vedi, in realtà i grandi film sullo sport, se tu ci pensi bene, non sono film sportivi.
1: È vero,
0: non
1: so, bravi,
0: sono d'accordo. Non sono film sullo sport, cioè sono film che utilizzano lo sport, magari lo sport, però per raccontare delle storie. L'idolo delle folle, che è la storia di Lou Gehrig, da cui il tristemente famoso Morbo, che è un film con Gary Cooper, sul baseball. Ecco, pensiamo per esempio a quanti film sul baseball, che è uno sport che noi conosciamo tramite Peanuts. Io un po' lo conosco perché l'ho praticato male, poi ho ricevuto una pallina una volta in testa e un'altra volta una parte del corpo che non posso dire in radio, insomma posso però alludervi semplicemente perché il dolore fu tale che ancora oggi ne conservo perfetta memoria, quindi abbandonai appesi, come si dice, la mazza al chiodo e non l'ho più presa. Però effettivamente quel film, L'idolo delle folle, cos'era? Era un film che raccontava anche quell'America, quell'America che in qualche modo doveva anche cercare di metabolizzare una guerra, la Seconda Guerra Mondiale. Raccontava la storia di qualcuno che voleva anche essere libero rispetto a tante spinte anche ideologiche di quel momento che potevano invece minarne l'indipendenza come essere umano. Ecco, cioè quel film, L'idolo delle folle, è sì la storia di un giocatore di baseball, ma è la storia soprattutto di qualcuno che in quel momento rivendica la libertà, in un momento particolare, no? Certo. Cioè un momento che è quello di quei primi anni 40, cioè della guerra. Poi il film naturalmente ha uno sviluppo, racconta questa storia di questo personaggio, che è veramente un personaggio straordinario, oltretutto affidato alla maschera di Gary Cooper. È un film sullo sport, certo, perché vediamo il baseball.
2: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
3: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi torniamo a leggere poesie sulla natura. La natura è un qualcosa di spettacolare e è grande fonte di ispirazione per gli artisti in genere e quindi anche per i poeti. Sono delle poesie di vari autori che vi propongo. Buon ascolto. Rabindranath Tagore, cogli questo piccolo fiore. Cogli questo piccolo fiore e prendilo. Non indugiare. Temo che esso appassisca e cada nella polvere. Non so se potrà trovare posto nella tua ghirlanda, ma onoralo con la carezza pietosa della tua mano e coglilo. Temo che il giorno finisca prima del mio risveglio e passi l'ora dell'offerta. Anche se il colore è pallido e tenue è il suo profumo, serviti di questo fiore finché c'è tempo e coglilo. Lord Byron. Vi è un incanto nei boschi senza sentiero. Vi è un incanto nei boschi senza sentiero. Vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria. Vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo, e vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo. E sento ciò che non so esprimere e che pure non so del tutto nascondere. Giovanni Pascoli, Il vento. Nell'aria grigia e morta c'è un'onda di lamento. Qualcuno urta alla porta. Avanti, passi. È il vento. Vento del nord, che porta e neve e fame e stento. La macchia irta e contorta ulula di spavento. Passano neri stormi in frettoloso oblio, passano nubi informi. Tutto nell'aria oscura fugge e si invola. Addio, da non so qual sventura. Charles Baudelaire, L'uomo e il mare. Uomo libero, amerai sempre il mare. Il mare è il tuo specchio. Tu contempli l'anima tua nell'infinito muoversi dell'onda. Il tuo spirito non è abisso meno amaro. Godi nel tuffarti in seno alla tua immagine, l'abbracci con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore si distrae dal suo battito, al suon di questo selvaggio e indomabile lamento. Discreti e tenebrosi ambedue siete. Uomo, nessuno ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi. Nessuno ha conosciuto, mare, le tue intime ricchezze, tanto gelosi siete d'ogni vostro segreto. Ma da secoli infiniti, senza rimorso né pietà, lottate fra voi. Almente grande è il vostro amore per la strage e la morte, o lottatori eterni, o implacabili fratelli. Wisława Szymborska, Il cielo. Da qui si doveva cominciare, il cielo. Finestra senza davanzale, telaio, vetri. Un'apertura e nulla più, ma spalancata. Non devo attendere una notte serena, né alzare la testa per osservare il cielo. L'ho dietro a me, sotto mano e sulle palpebre. Il cielo mi avvolge ermeticamente e mi solleva dal basso. Perfino le montagne più alte non sono più vicine al cielo delle valli più profonde. In nessun luogo ce n'è più che in un altro. La nuvola è schiacciata dal cielo inesorabilmente come la tomba. La talpa è al settimo cielo come il gufo che scuote le ali. La cosa che cade in un abisso cade da cielo a cielo. Friabili, fluenti, rocciosi, infuocati e aerei, distese di cielo, briciole di cielo, fulate e cumuli di cielo. Il cielo è onnipresente, perfino nel buio, sotto la pelle. Mangio cielo, evacuo cielo. Sono una trappola in trappola, un abitante abitato, un abbraccio abbracciato. Una domanda e risposta a una domanda. La divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità. permette solo di sopravvivere a un indirizzo più esatto, più facile da trovare se dovessero cercarmi. Miei segni particolari: incanto e disperazione.
2: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.
4: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetilsalicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino al lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales. Nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari. Nel 1904 il compositore Count Basie. Nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi. E nel 1939 il cantante e autore Don Bachi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
5: Signor direttore, non c'è.
6: Non è ancora rientrato.
5: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
6: Quando è partito?
5: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
6: Direttore?
7: Vado!
8: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
6: Direttore? Direttore?
5: Ma allora vacanza per tutti!
8: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel.
10: E io sono Chiara.
9: Bella.

0: Napoli in ferie.
1: Pelle secca, macchie solari e capelli sfibrati dalla salsedine e dal cloro della piscina. Il classico conto da pagare per essersi goduti l'estate.
0: Vabbè, la tentazione classica è correre a comprare la prima crema o la maschera rigenerante, vista in pubblicità o sui social, rischiando però di sprecare soldi in prodotti sbagliati.
1: Ma oggi possiamo usare l'intelligenza artificiale e la fotocamera del telefono per fare un'analisi accurata dei reali bisogni della nostra pelle e del cuoio capelluto.
0: Eccola là, la prima app fantastica per valutare lo stato della cute si chiama proprio SkinHive.
1: Vi scattate un selfie in buona luce e l'algoritmo di visione artificiale analizza il livello di idratazione, la presenza di rossori, macchie solari e la tessitura della pelle.
0: In pochi secondi vi dà una mappa precisa dei punti critici su cui intervenire per ripristinare la barriera cutanea dopo lo stress del sole.
1: E per quanto riguarda le etichette dei prodotti che abbiamo già nell'armadietto del bagno o che vogliamo acquistare?
0: Beh, lì Chiara entra in gioco la seconda app fondamentale per la beauty routine, cioè Yuka o Piki per la skincare.
1: Inquadrate il codice a barre dello shampoo, del balsamo o del siero e lei scansiona istantaneamente la lista degli ingredienti, il famoso INCI.
0: Vi evidenzia subito se ci sono siliconi aggressivi o alcol che disidrata ancora di più i capelli già danneggiati dalla salsedine e vi suggerisce alternative trasparenti e ristrutturanti.
1: E per chi vuole un diario quotidiano della propria chioma, l'app Hairly analizza lo stato delle punte e vi ricorda quando applicare oli o impacchi nutrienti.
0: Avete voluto fare le ferie, eh? Vabbè, ricapitoliamo quindi i nostri alleati AI per la ripartenza post vacanze.
1: SkinHive per analizzare i bisogni della pelle, Yuka o Piki per scegliere prodotti con ingredienti davvero efficaci e Hairly per la cura dei capelli.
0: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura di noi stessi con consapevolezza e senza cedere in falsi miti del marketing.
1: Perché la vera bellezza parte dalla salute della nostra pelle e dal volerci bene, dentro e fuori dal salone.
0: Proprio così, quindi niente panico allo specchio. Prima di fare acquisti impulsivi, fate un bel check-up digitale con lo smartphone, regalatevi 5 minuti di coccole intelligenti e ripartite con la giusta routine. Ma naturalmente

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

我觉得有。

pam pam pam. Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: piattaforme.
1: Bentrovati, amici della Viral Shazz Chart. Con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca e briosa dei brani più virali e shazzammati del periodo. Avremo modo di riascoltare ritorni di grandi hit vintage, alcuni successi apprezzatissimi nei scintillanti anni 90 e ancora oggi in grado di farci vibrare anima e core. E non può mancare qualche brano dei giorni nostri, ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo. Era dagli anni 80 David Bowie, il Duca Bianco con la sua Let's Dance.

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Senza amore, dove saremmo adesso? Ce lo canta un bel pezzo pubblicato dai The Dubby Brothers nel 1983, famoso per la sua linea di chitarra acustica, il ritmo travolgente e l'iconico ritornello incentrato sul treno e sull'amore. Long Train Running.

0: Song of the Week.
1: Andiamo a scoprire chi vola alto questa settimana. Arriva la voce dell'ex Take That più amato di sempre. Smettila di nasconderti dietro la routine, lascia andare le difese, torna ad emozionarti. Questo è Feel di Robbie Williams, per riscoprire il coraggio di sentire nuovamente un amore autentico sulla propria pelle.

0: Number 9.
1: E la nostra Viral Shad Chart ci porta nel 1985 con le atmosfere sognanti del synth pop scandinavo, guidato da un falsetto indimenticabile e accompagnato all'epoca da un videoclip poetico ambientato fra i paesaggi della foresta tropicale. Cacciatori di emozioni, arrivano gli A-ha con Hunting High and Low. Yeah.

0: Number 8.
1: La chitarra slide più calda del rock britannico ci porta direttamente su una spiaggia al tramonto, con il profumo del mare e quella malinconia tipica dell'estate che non vuole finire. Rilassiamoci con Chris Rea e la sua

0: Angolo Discovery.
1: Cosa ci sarà nell'angolo Discovery questa settimana? Spazio alla novità e all'esplorazione sonora, con una regina del pop mondiale che accende i motori del suo nuovo progetto discografico, regalandoci un ritmo ipnotico e infuocato. Scopriamo insieme Katy Perry nel brano Watch Is Burn.

0: Viral Shots Chart. Sono Silvia Dini e insieme stiamo ascoltando la Viral Shots Chart, la classifica delle 10 canzoni fra le più shazammate dagli ascoltatori curiosi in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend e stare sempre un passo avanti su Radio Antenna Web.
1: Number 7.
0: Quattro ragazzi di Dublino, un basso ossessivo all'infinito e un testo straziante che oscilla fra amore eterno e tormento distruttivo. Una delle ballate più grandi della storia della musica. Sono gli U2 con With or Without You.

0: Six.
1: I primi anni 2000 hanno avuto una colonna sonora ben precisa, guidata da questa cantautrice e dal suono inconfondibile della sua chitarra acustica, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Vi sembrerà di sentirla ovunque. Lei è Michelle Branch con Everywhere.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci nell'angolo delle colonne sonore. Occhiali da sole scuri, abito nero e una missione per conto di Dio. Direttamente da uno dei film cult più amati dalla storia del cinema, ecco il ritmo travolgente del rhythm and blues che ci farà ballare anche sulle poltrone. Scateniamoci con The Blues Brothers e la

0: 5.
1: C'è una chitarra acustica che brilla nel giardino di George Harrison, scritta durante una mattina di primavera trascorsa a casa dall'amico Eric Clapton dopo un lungo e freddo inverno. La luce sta arrivando. Ecco i Beatles con Here Comes the Sun.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci qui nell'angolo vintage. Andiamo indietro, ma non tantissimo, fino al 1987, per un incontro leggendario irripetibile. Il re del pop britannico unisce le forze con la regina assoluta del soul mondiale per un duetto vincitore di un Grammy. Una perla d'archivio firmata da George Michael e Aretha Franklin, I Knew Were Waiting For Me.

Chart. È la Viral Shaz Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web. Andiamo un po' ancora avanti a scoprire le ulteriori curiosità di questa Viral Shaz Chart. Una linea di basso tesissima per un pezzo del 1980 che racconta la storia scomoda e ravvicinata fra un insegnante e una studentessa, impreziosita dalla firma inconfondibile di Sting. Non stiamogli troppo vicino, arrivano i Police con Don't Stand So Close to Me.

andiamo a scoprire chi occupa le prime tre posizioni della settimana. Una promessa di fedeltà e di amore assoluto cantata con una voce angelica ma determinata, diventata il simbolo di chi decide di non arrendersi e tiene duro, preferisce piuttosto affondare con la propria nave su cui non ci sarà nessuna bandiera bianca. Dido e la sua White Flag.

Alla posizione numero 2 c'è un brano molto particolare che vorrei dedicare a una persona speciale. Dal re della dance anni 90 c'è un pezzo martellante che ha fatto ballare intere generazioni e continua ancora oggi. Un pezzo eccezionale, ma no, di più. Come mi disse una sera un caro amico DJ, questo è un capolavoro assoluto per eleganza, atmosfera e qualità della produzione. Alziamo il volume. Ecco Hadaway con What is Love. What is love?

Posizione numero 1, siamo in cima. Number 1. Possiamo rilassarci un po' con un brano che celebra la pace trovata nel silenzio e un videoclip iconico con un re che cammina solitario fra i paesaggi del mondo. Chiudiamo in bellezza con il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un pezzo dall'energia incredibile che coinvolge il cuore di chi ascolta. Godiamoci Enjoy the Silence.

Amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shazz Chart finisce qua. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, che ci hanno fatto scoprire dai social e da Shazam energia, nostalgia, leggerezza, intensità e voglia di ballare, che si sono alternate in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un'emozione, un ricordo o un piccolo messaggio da portare con noi, dimostrando ancora una volta quanto la musica sappia parlare a tutti in modi sempre nuovi. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi do appuntamento alla prossima Viral Shazz Chart. Non mancate, ma come dico sempre, nel frattempo, Shazam!

0: Discola.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go!

I want to hear everybody in the place say, huh?

0: prima parte di Discoland ti dico esattamente cosa hai ascoltato.
1: Alex Remark con Nefertiti, Alternative Creators con Rave Invention, Lucone con Ci Gira in Giro, The Devil con Six Gate, Ramirez con Chupa Chupa, Nuke, Nene versione Remix by Digital Boy, i Sun Club con Fiesta, Public Domain con Operation Blade, a chiudere Members of Mayday con Sonic Empire.
2: Fin qui tutto bene.

0: scuole.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!

0: Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato.
1: Avestone con Yeah Yo, versione dei Glam. General Bass con I See You. Giorgetto Prezioso con Anybody Anyway. Humanites con Do You Know My Name. Hocus Pocus con Hocus Pocus. Mato Grosso con Mystery. I Network dal 1995 con Memories. Antares con Ride on a Meteorite. A chiudere Toys and Dolls con Tesco Lovers.
0: E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao da Moki.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. Adriano Rock è l'ottavo album in studio di Adriano Celentano, pubblicato dall'etichetta discografica Clan Celentano nel 1968. Fu il primo album con canzoni del tutto inedite, non come i precedenti che sono essenzialmente delle raccolte di singoli già pubblicati. In realtà il disco Adriano Rock contiene numerose cover, fra cui Non ci fate caso, Napoleone, Il cowboy e lo zar e L'ore del boogie, brani tratti dal repertorio originale di Bill Haley e The Comets, un mito giovanile di Celentano. I testi in italiano, che quasi sempre si discostano completamente dagli argomenti originali, sono tutti di Luciano Beretta e Michi Del Prete. L'album si apre con L'attore, canzone ironica che vede la partecipazione come coautore della musica di Lorenzo Pilat, all'epoca cantante del clan con il nome di Pilate. Ascolteremo di seguito La Tana del Re e a concludere il primo terzetto Tutto da mia madre, una cover della canzone Burn That Candle scritta da Winfield Scott e resa famosa da Bill Haley, anche se pubblicata prima dal gruppo The Q's.

mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me e mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me e mi porti a letto il tuo caffè.

Dal lato B di Adriano Rock ascolteremo in sequenza le altre quattro canzoni scelte. Il Grande Sarto, che riprende le tematiche religiose, il Grande Sarto è Dio, e verrà reinciso l'anno successivo con il titolo La Pelle, pubblicato nell'album Le Rope che ha detto Adriano, di cui ascolteremo le canzoni più avanti nel programma. Poi L'ora del Boogie, Birth of the Boogie, un'altra cover da Bill Haley. Fra gli autori originali della musica figurano, oltre allo stesso Bill Haley, Johnny Grant e Billy Williamson, componenti del gruppo The Comets, che accompagnava sempre il celebre cantante rock. Il filo di Arianna è un brano chiaramente derivato da Jeannie Jeannie Jeannie, brano pubblicato nel 1958 dal cantante Eddie Cochran, con la musica originale di George Motola e il testo della moglie di quest'ultimo, June Page. Infine, Miseria Nera, che non può essere considerata una cover, piuttosto una canzone originale ispirata ad un blues tradizionale canto di lavoro, intitolato Sixteen Tones, reso celebre dai Platters. Nella versione italiana il testo affronta il tema della disoccupazione. Nel 1986 Celentano farà una vera cover di questo brano, ma con un testo metaforico completamente diverso. Sarà inserito con il titolo L'ascensore nell'album I miei americani 2.

Questa puntata di Solchi Italiani ospita due album di Adriano Celentano, Adriano Rock del 1968 e Le robe che ha detto Adriano del 1969, che è più una raccolta pubblicata sempre dall'etichetta Clan Celentano. Dopo il mancato successo dell'album precedente, appunto Adriano Rock, si torna alla consolidata formula precedente con un altro disco che riprende vecchi titoli su 45 giri e canzoni nuove che saranno poi pubblicate come singoli. Nella discografia ufficiale questo album è catalogato fra le raccolte e questa caratterizzazione antologica è confermata dalla presenza sull'album di molti brani già editi, alcuni addirittura 3 anni prima e con gli ultimi 2 mai messi su album in precedenza. Sono 7 le canzoni scelte da questo album, iniziando con un terzetto che comprende Lirica d'inverno, racconto di una storia d'amore inserita in un quadretto fiabesco, e che si conclude con un finale a lieto fine, cioè il matrimonio con l'amata. Poi La storia di Serafino, canzone proveniente dalla colonna sonora dell'omonimo film diretto da Pietro Germi, in cui Celentano interpreta la parte del pastore Serafino, diventato ricco grazie a una eredità. Infine Straordinariamente,

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: La celeberrima storia d'amore apre il lato B dell'album Le robe che ha detto Adriano, ed è il brano che trascina l'album e riscuote un successo clamoroso. Come 45 giri rimane un mese al primo posto della Hit Parade e per 18 settimane sarà in classifica fra le prime 10. È il secondo singolo più venduto del 1969. Seguirà Una festa sui prati, rappresentazione di un'allegra scampagnata e allo stesso tempo invettiva contro la competitività spinta agli estremi solo per ricavarne un profitto. La battaglia del denaro, appunto.

Ascoltiamo gli ultimi due brani da Le Robe che ha cantato Adriano, che chiudono anche la scaletta di questa puntata di Solchi Italiani. Mondo in Mi Settima, dove appare per la prima volta l'aperta indignazione nei confronti del degrado morale dell'umanità, riscontrato nella corsa agli armamenti, la fame nel mondo a fronte del progresso che ci porta sulla Luna. Ipocrisia, delinquenza comune, ma anche corruzione nello sport è, come dice il testo, un problema del sesso. Infine, L'uomo nasce nudo, un brano che affronta il problema della bomba atomica in modo particolare. Gli uomini quasi cotti sono ormai per la cena atomica, o l'uomo nasce nudo col peccato della mela in fondo al cuore. Sono passaggi nel testo che rendono l'idea del tipo di brano a cui è sottoposto l'ascoltatore. Il peccatore non può fare altro che affidarsi alla sua lei, pura, vestita di bianco e con un corpo senza vergogna. Il finale musicale riesce comunque a rendere la preoccupante idea di un'apocalisse prossima. Sperando che la scelta dei Solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonello vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, i Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian. Una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange. È un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Rock Wave. Rosemary Stanley e Dom LaNenea interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

Soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista e atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baun, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Mirror, Let's Go to Bed. Questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave.
2: Leave in the morning with

0: disco.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
2: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hansberry e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: I Hang My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.
2: Sat on the hill, I saw the Lone Rider.

on running into the Southland.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante e una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici, per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic, praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'è, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La special guest di oggi è Ivan Graziani. Ivan Graziani è stato un chitarrista, cantautore italiano, caratterizzato da una voce con un'ampia estensione. Abruzzese di nascita, a 18 anni inizia a suonare la chitarra nel gruppo Nino Dale and His Modern Hits. Qualche anno dopo, scrisse il brano a questa giovanile esperienza che andiamo ad ascoltare.

nei primi anni 70, inizia a suonare come turnista con diversi cantanti come Francesco De Gregori, Herbert Pagani e la PFM. Comincia ad incidere i primi album anche con la collaborazione di ottimi musicisti. La svolta della sua carriera avviene nel 1977, con l'uscita dell'album I Lupi. Con questo LP esce il 45 giri I Lupi, nel lato B è contenuta la canzone Lugano Addio. Ascoltiamo ora i due brani, I Lupi e Lugano Addio.

Nel 1978 esce Pigro, album musicalmente più maturo che contiene 8 storie di vite spezzate dalla pigrizia mentale e dall'indolenza, tra cui graffianti brani come Pigro, Monna Lisa, Paolina, Gabriele D'Annunzio. L'album resta in classifica per 30 settimane, arrivando fino alla 15ª posizione. Da questo LP ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album e Monna Lisa. Questa canzone parla dei pensieri di un ladro che vorrebbe rubare il dipinto custodito al Louvre.

Con l'uscita di Pigro, Graziani intraprende il primo vero tour e nello stesso anno Paolina viene inserita nella raccolta Super Pop 78, edito dalla RCA, affiancandosi ai brani dei cantanti di punta della casa discografica come Lucio Dalla, Rino Gaetano, Ivano Fossati e Anna Oxa. Ascoltiamo ora Paolina, brano ispirato ad una donna realmente conosciuta da Ivan Graziani.

Susi. Raggiunge la decima posizione e resta in classifica per 15 settimane. Dall'album ascoltiamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Fuoco sulla collina.

nell'album Agnese Dolce Agnese c'è un piccolo giallo per quanto riguarda la canzone Agnese, che somiglia molto al brano A Groovy Kind of Love, eseguita da diversi interpreti, anche una versione italiana dei Camaleonti, e successivamente portato al successo da Phil Collins. Di fatto, entrambi i brani sono tratti da una sonatina dell'Ottocento di Muzio Clementi. Il primo verso di Agnese, Sei la mia chitarra, piange dolcemente, è un esplicito riferimento alla canzone dei Beatles While My Guitar Gently Weeps, scritta e cantata da George Harrison.

0: Nel 1980 un altro significativo riscontro di pubblico con l'album Viaggi ed Intemperie. Da questo LP ascoltiamo Firenze, canzone triste. Da alcuni ritenuto il suo più famoso successo e con il quale partecipa al Festival Bar raggiungendo la quinta posizione. La canzone è dedicata alla città di Firenze e racconta una storia d'amore sfortunata che ruota intorno a tre personaggi, studenti universitari a Firenze. Quest'ultima è ritratta mentre getta i suoi disegni nell'Arno e minaccia di andarsene via da Firenze.
1: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

Sempre nel 1980, Graziani è scelto con Ron e Goran Kuzminak per lavorare al Q-Concert, un Q-Disc edito dalla RCA per pubblicizzare questo nuovo formato da cui nascerà una tournée. Per il Q-Concert i tre compongono insieme il brano che andiamo ad ascoltare dal titolo Canzone senza inganni.

Graziani pubblica un altro lavoro, Seni e Coseni, dove sono ben contrapposte le due personalità del cantautore abruzzese. Canzoni delicate come Signorina, Cleo e Pasqua lasciano il posto sulla seconda facciata del disco al rock tagliente di Tigre, di Gosbughi e Oh Mamma Mia. Da questo lavoro ascoltiamo il brano Oh Mamma Mia.

Nel 1984 esce 9, considerato da Ivan Graziani uno dei suoi album più belli, che vende più del precedente, arrivando sino alla 14ª posizione in classifica. I due brani che si evidenziano di più sono Limiti e Minù Minù. Da questo 33 giri ascoltiamo Limiti, con sottotitolo Affari d'amore.

Ivan Graziani, negli anni successivi, pubblicherà un paio di album senza ottenere un buon riscontro di critica e di pubblico. Nel 1994 partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano Maledette Malelingue, raggiungendo il settimo posto nella competizione. E l'esperienza si rivela positiva, come il conseguente album Malelingue, il quale registra buoni livelli di vendita. Ascoltiamo ora Maledette Malelingue. Questa canzone è l'ultimo successo di Graziani. Come già in altre canzoni precedenti, parla dell'adolescenza e descrive le vicende di una ragazza che diventa oggetto delle chiacchiere della gente.

Malato da quasi 2 anni di tumore al colon, Ivan Graziani muore il 1 gennaio 1997 all'età di 51 anni, nella sua casa di Nova Feltria, dove aveva chiesto di tornare dall'ospedale per le festività natalizie. Con lui vengono seppelliti nel cimitero locale una delle sue chitarre, una Gibson che chiamava Mamma Chitarra, e il suo gilet di pelle cui aveva applicato un gancio affinché potesse sorreggere la chitarra. Concludiamo questo special su Ivan Graziani con un brano musicalmente autobiografico. Dall'album del 1983 dal titolo Ivan Graziani, il brano Il Chitarrista.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continuiamo ad omaggiare San Francesco d'Assisi a 800 anni dal suo transito e vogliamo ringraziare anche Papa Leone XIV che il 6 di agosto è venuto a far visita nella città del Poverello, un incontro speciale con tutti i giovani d'Europa. Possa da questo incontro scaturire una nuova Pentecoste. E anche per intercessione di Francesco e di Chiara vengano illuminati tutti i giovani della terra perché si ponga fine a queste assurde guerre. Omaggiamo appunto la città di Assisi parlando di cerimonie religiose e folklore. Iniziamo con il giorno dell'Ascensione. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Alla vigilia della festività dell'Ascensione si usa salire sul Monte Subasio per trascorrervi la notte. Nel giorno dell'Ascensione, agli stazzi, viene celebrata la messa, poi vengono organizzati giochi popolari come il palo della cuccagna o la corsa dei sacchi. In passato venivano ornati mazze e bastoni con i fiori del Subasio per perpetuare un'antica usanza dei pastori che celebravano così l'avvento della buona stagione e il ritorno ai pascoli di montagna. Oggi le leggi preposte alla salvaguardia dell'ambiente impediscono giustamente il proseguire di questa tradizione per la conservazione delle specie floreali del Monte Subasio. Lunedì di Pentecoste. Dalla loggia della Basilica Superiore il popolo viene benedetto con il sacro velo della Madonna riportato dall'Oriente da Tommaso Orsini e da lui donato alla città. Per l'occasione ha luogo una suggestiva processione che dalla Basilica Inferiore sale sul prato davanti alla Basilica Superiore. Corpus Domini, come dovunque si svolgono processioni. Interessante è quella che si svolge il giovedì successivo alla solennità, detta processione delle pianete belle, perché i chierici vi partecipano vestiti dei paramenti più preziosi e belli, conservati nelle chiese di Assisi. Particolare però è quella dell'ottava del Corpus Domini, detta processione delle pulci, che attraversa la parte alta della città, percorrendone alcuni dei vicoli più antichi e caratteristici in cui vengono allestiti i tradizionali tappeti di fiori. Festa del Voto. Il 22 giugno si celebra il ricordo della liberazione di Assisi dai saraceni, avvenuta per intercessione di Santa Chiara. Alla sera della vigilia la città viene illuminata con fiaccole per rievocare la veglia di preghiera che Santa Chiara e le consorelle dedicarono a questa intenzione. La mattina del 22 giugno una processione parte dalla cattedrale e si ricongiunge in piazza del comune con il corteo del sindaco, con i valletti e i trombetti comunali. La processione prosegue poi alla volta di San Damiano, dove nel corso di una cerimonia religiosa avviene l'offerta dei ceri votivi. Il perdono di Assisi, concessa da Onorio III direttamente a San Francesco, l'indulgenza plenaria è ancora elargita a chi confessato e comunicato sosti in preghiera presso la Porziuncola durante la festa che viene celebrata dal 31 luglio al 2 agosto. Numerosi pellegrini, soprattutto da Abruzzo, Lazio e Campania, accorrono come di tradizione per partecipare alle solenni cerimonie religiose che in quei giorni si celebrano nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. L'indulgenza della Porziuncola è tra le più importanti della cristianità per il particolarissimo privilegio della remissione totale dei peccati ai fedeli che vi partecipano. Festa di San Rufino e Santa Chiara. Come già si rileva dagli statuti del comune e delle confraternite della città risalenti ai secoli XIV e XV, le autorità comunali dovevano recarsi per la festa del santo patrono, San Rufino, e degli altri santi protettori, Santa Chiara e San Francesco, presso le chiese dedicate dove doveva avvenire l'offerta della cera. Ciò avviene ancora nel corso di solenni riti religiosi in occasione di queste due importanti festività, che si celebrano rispettivamente il 10 e l'11 agosto. Nei due giorni di festa vengono realizzate anche manifestazioni culturali come concerti e rappresentazioni teatrali. Cavalcata di Satriano. La prima domenica di settembre, per rievocare l'ultimo ritorno di San Francesco d'Assisi, episodio narrato nella Vita Seconda di Tommaso da Celano,
ha luogo la cavalcata di Satriano, in ricordo di quella che i cavalieri del comune fecero andando incontro al loro santo per riceverlo, ma soprattutto per tutelarne l'incolumità. Una sorta di processione a cavallo che si svolge da Assisi a Nocera e viceversa, percorrere le vie della città fino alla piazza del comune, preceduta dal carroccio con una reliquia di San Francesco. Festa di San Francesco. Il 3 e 4 ottobre viene celebrata la festa di San Francesco. Le cerimonie sono presiedute da autorità religiose, civili e militari. E da quando il santo è stato proclamato protettore d'Italia, una regione ogni anno offre l'olio perché arda nella lampada votiva posta davanti alla sua tomba. Il 3 sera si rievoca il transito presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre il 4 avviene la solenne offerta dell'olio presso la Basilica di Assisi. Manifestazioni folcloristiche della regione invitata ad offrire l'olio al lieto nei due giorni di festa. Festività natalizie. Per rievocare l'episodio francescano del presepio di Greccio vengono realizzati presepi per le vie e le piazze della città, oltre che nelle chiese. Alcuni di essi sono di grande valore artistico. Nei dintorni della città vengono messe in scena drammatizzazioni popolari della natività.

Come eri piccolo quando eri piccolo, con quel tuo buffo naso a patata, con quella testa di capelli spaghetti e la tua piccola vita disordinata. E sopra al capo un pezzetto di cielo e due scarpette impolverate al suolo. Come eri piccolo quando eri piccolo, come eri solo. Come ero giovane quando eri giovane, quando crescevi che io non c'ero, troppo impegnato a inseguirmi, a cercarmi e a capire il posto dov'ero. Così occupato a disegnarmi il cielo, da scordarmi di imparare il volo. Come ero giovane quando eri giovane, come ero inutile e solo. Ma vedi come si va increspando il mare,

Com'era facile sentirsi libero, com'è difficile sentirsi ancora. Se colorandomi di rosso il tramonto, non sono certo del giorno e dell'ora. E se sul capo ho un pezzetto di cielo e poso scarpe impolverate al suolo, non è difficile trovarmi seduto mentre parlo da solo. Ma vedi come si va increspando il mare,

0: Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que le Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de her euk Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.
1: Se non riesci a capire qual è la strada giusta da prendere, non pensarci, danza. Salta tutte le scale di do, alza la musica. Alzati con il canto, riempiti i polmoni.

Kerouac, che può stimolarti un viaggio. C'è un Vangelo che ti insegna a condividere il pane. Ricorda, i libri sono la prova che si può restare amici anche quando si è costretti ad un'eterna lontananza. Se impari a leggere, allora non vivrai mai una brutta solitudine. E se non sai ancora cosa vuoi, chi sei, dove vuoi andare, lascia da parte la paura e fidati della vita. Ti assicuro che stai andando benissimo.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti perché non c'è niente.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: why we are.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Controller Project presents. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.